0: What's up, pianos? NFM Graffiti 154-669-119.
1: Che capo, stai escuchando temi RM.